regina deve mentar. Deve l'Italia, una regina deve mentar. Sento vintanza, quella ragazza, dico con quella, cerca me no. Una decina deve mantar, senza colore la razzia, il minuetto, il

le tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse.

0: confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, piano, lo facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua.

0: gioia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana, un po', vostra parente,
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando mi vederla, quando mi sia concessa,
1: stasera sul crepuscolo,
0: stasera, adesso,